0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

Mi rufo! Se quando yore yore! Io sono ordine di niente che mi giangheri con la uova! A uova mi carini! Che mi giuro con niente niente! Andiamo più di chi mi ci giuro! Ci giuro a verde qui giuro che la mia ordine di niente è come che è! Era per un uomo!

0: Romero Coelho.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Quello non lo il foglio, non lo vuole l'ego. Fai un uomo, non viene l'ego qui. Guarda bene, non lo guarda bene. Oggi la dini guarda,
1: quello non lo dà il foglio, me vuole l'ego. Oggi
0: la dini guarda,
1: quello non lo dà il foglio, me vuole l'ego. Quello te lo guarda bene, non pare ti è pare ti è l'ego qui.
2: Fai l'ego qui, ma perco.

vira um bicho, vambora. Não ganhei o que eu ganhei aquilo, mas que merda que ele confiou em nós. Que tal, nem tem quando já não Come here, you are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are.

0: Kiri uman jari ulo, kiri uman jari ukwana, kubenya na jana odi dia la jana pele kuyamo kama rokelo dina dia. Toto nyono kwenye le.
1: Eno. Tuti. Kwano kwenye.
0: Kiri uman jari ulo, kiri uman jari ukwana, kubenya na jana odi dia la jana pele kuyamo kama rokelo dina dia. Toto nyono kwenye le. Eno. Tuti. Kwano kwenye. Kiri uman jari ulo, kiri uman jari ukwana, kubenya na jana odi dia la jana pele kuyamo kama rokelo dina dia. Toto nyono kwenye le. Eno. Tuti. Kwano kwenye. Kiri uman jari ulo, kiri uman jari ukwana, kubenya na jana odi dia la jana pele kuyamo kama rokelo dina dia. Toto nyono kwenye le. Eno. Tuti. Kwano kwenye. Kiri uman jari ulo, kiri uman jari ukwana

vale. Come è? Vero? Ora io sto vedendo che mi vuoi toccare, ma mi ha guidato un po'. E io...

ET Winyo or Radio. Aaron. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Loka kamu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio

0: Hot Radio.
1: Yeah, Hot Soup Music. Upere pion tetamo. Techo yuko pukane.

0: yung chun kere wear kwaro.
1: Pi yung chun kere wear kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah,
0: iroko kaunupe ne. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo or Radio.
2: Hey, yo, Joe Emerald.